0: Tja, eine Band, die den Krautrock ins neue Jahrtausend gebracht haben, das waren Wukan mit King Korea. Ja, und aus dem Kraut geht es direkt in den Doom Metal über. Passender Name, das ist die Band Doomraiser aus Italien. Von ihrem Album Lords of Mercy aus 2006 kommt jetzt The Old Man to the Child.
1: Quando il bambino era bambino, era l'epoca di queste domande. Perché io sono io e perché non sei tu? Perché sono qui e perché non sono lì? Quando comincia il tempo e dove finisce lo spazio?